nakjiji unna nakna nakjiji unna nakna nakjiji e monora oili oila oili oila con alla fine siamo giovane vogliamo pazzi am giovane non te facendo lo giro nello stile di cielo cavallo alla volta di cielo cavallo giro giovane non te facendo lo giro nello stile di cielo cavallo alla volta di cielo cavallo